0: Radio D, your gramophone station.
1: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

senza quella sciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera